0: Πια σι πέ, ούτα παζιγάμα κουατζι δίβινι σκιζεκά. Ιωσι κίσε πελατούσα καμά, νούτου, γκάντα γουινουστή για νου. Για να γίνει μαπέ κατσίγου πίγια λουβέου καβάνι νου τυλά, νερά μα σιγουσέγουνου, βινά βιδί. Μινι σκιζεκά, λαϊκά διούσι στή, Πάκο Βάσκε, σαρίλου γίβαρουσα βιδί για λουβί τέκα γουίνι σικαρού. Ναι, γουσουλού κάνουν σαν βίνεις και τσέκα παγκάσα κάνουν γουατζί. Ρούνι γουατζί δίλα, σε τα κάνουν καμπινί δί να αραρίλα, ναι, τσιγουένι άλλα καμπιδίτια. Γουκάδια γατούν, τσιγκάδια, σε τα νέκαβε, σιγκά σε τα κουίνε καμπελάνου. Σιγκά καζάκα καμπε, ναι, πανέ, σαν κακά κάνε καμπε, νι καζάκα καμπεδί. Κάτια καλούα, τα Αλεχάνδρο Ρεγαλάδο. Rolando Algarín, la Ne Valentín Regalado. ¿Tú la has dicho, la di? Está Gilberto López. Está Gilberto López, la canón de la duraría. Vas a... Chucadia que nos tilla, cabe. Cabe cala, tú la vienes que llega. La acabenga... Caguse Santa Pega Velatu, Danis Kijinutila, Nesaguete, Caguse Gola, Caguse Lugachentagi, Gigiestinuti. Caguse ni yannala, pues cuchiva lunaca, sa ni racantanisquigi nudi, giraisala, stigu se venda. Pues gusulucano, guinudi, chatula, gusuluta Alejandro la.
1: Nada.
0: Mata Alejandro, si no show, padeusi.
2: Se caro Paco, padeusi, venisquigi jeca. Chegue ni alato, ni casaca, sociedago se venda, ¿no? Ma la de Nauine, Nappacine, Tappaisa, Maria Agusi, Nerisa Yananda, Società Caira, Viecchestinira, Uccasaicche, l'ultimo si appagaga, io a Tappalattegande, Soppaisa, Uccala nebitu ubaca, pacopitu ubaca, Risa Yananda, Giussia Yanesa, Cialughi, Ciacquite, Longhi, Asserani, Nanda, poi, Nerisaghi, Regalero di Etticuna, a casa in da. Ora non capo già, messa che la masi udo, non capo tu là. Là non dì chiù, non dì chiù. Ah, para quello là che sa naga, già para quello là che io. Poi, dede gi, mi già aga Raimondo della. Ma nappa, ciuppa la te grande, Isa, Paco.
0: Tondi Raimondo di Alejandro?
2: Raimondo Regalado, professor.
0: Ajà.
2: Cattedrato.
0: La vettù non capo ci, non capo ci, Rudi, beh.
2: Le esaguglio. Poi da Cicana andava in andava no messa direttiva o di la chiude la chiude ne Nicola da Cicana andava però giù di sai che neve assemblea del popolo con Cittecola dalle cose venne ragna venne io venne gitte velato poi da Cicana ma per ma piove cassa ma non andava cassa ma non andava cassa io tente neve ti cosa ne go a ti maggiordomo Luciano Teran. Ah, que de lo nada gente. De lo nada gente. La cana viene a regalarme. Para, viene chavo, viene para. Ucua a venta mayor, doña Luna. Luciano. Ajá. Pues, viene, ve. Udice do, vidi do pista cabine, Luciano, fiesta di saquela. Porque gucca su, que gucca canta guaraquela. Que anda di cibi gaccabella. Malavada que abine, Luciano. Per vedi donane presidente Antonio Hernández Valdivieso ganga chi ci dà bella ci dopo ora corna vede che napi ne ciao ne cadinesa la e la casa e ve un maior dombo che la puoi ne dopo cosa più una pestovi ora si udo per annunciato Antonio Hernández Vasca Valdivieso con la si ne ha ombra che si ne ebbe i rasti pido che Nave laguni, nave, no, ma viene messa a stinnena. Ma viene a autonombrarvi. Messa a vire, Ianna, dic. Ah, poi non la poi la casa. Ma venera rima che era calace, di anni di cose, nave. Via. La bella, ave, coppe, c'è un disto assemblea che gli altri picchini, tu ci vogliono altri cose. E qui e l'altro, la caccia un nave. Una guattito nave. Bueno, bueno, vire, cadu bene, cadu di cadu, lo agio, a poi risagna, andassia. Allora, che va? Viene a autonombrarvi messa. La seguita Calisto, Ivan, Cecilio, Hernande, Nestovi. Ciao, ciao, ula, cica, ciuppa. Parabiana, belave. La Benesto Villa, Carlo Sancho Martini, veci era Vicavella. Ya nella mia ti veci, ne ti misto, malacca, venga, no, cave baia. Non sarà illuso, ma io che la sa che la cicchenga di già, se gola. Ora che cabine che mi piglia, che la seda, ombra che mi piglia, che strassa, che la cabine non andava perché non hai già, che
0: panda isa pengangiana cave ya talejandro chupasila
2: chupasi
0: chupaisa
2: ire chupasan iru kala mananda chupasa kanga masen
0: la cave panda isa viana cave
2: matappa
0: matappa is
2: matappa mas che cave gallo un gallo ye binneka para biassa berai ve cabinne che tonde cuccia la rirotti ca già ne passani la sani nave professor cattedra
0: ah Raimondo d'ingano la
2: Raimondo capo poi vicicci binnisa e da chi ci capiva, ma in che nave poi? Siete che vi hai andato a venire, che hanno. Castiamo a cucci per capire, perché non ha con i beni. E reca, e hai andato a capire quello che hai, hanno. Poi, ho con un braccio, ciuppa, seconda, ombra della Nestovi, con Francisco Antonio Santiago, pescatore, con questi ombri, ne Pedro Salina, ne ciuppa una. Ma questo domingo cala, ma c'è la suppa ma cucca ti aiare che ti ricci sombre la capirebbe nave na caccani na caccani na cacca presidente la lui ah mira che la sette che ocho che nove che un viene alla vera vera per rei via i luce i aiano ora aiuto cana ti ma nanno si sa ma ma con la nave ma con la ma se ti parche olli con nave sapoteca ca ma se è la nave pagando la rindissa non assemblea piace che professor vicino le piace risaglia che la vi dove a casa gli arinanda cacca vecchia capo ti vuoi che vieni a autonombrarvi
0: si è cianine parche olico che ha Alejandro
2: la assemblea assemblea che ti biglietti sombre para Ulici Cabernau, ya último taller con Caizica, veda Sergio Terancio de Estepé, un compañero que más que sea de Ana, más que suene seguirna, ni vestina, ni lave, oye, para acá no es pollo, más que sea de Ana, por testar el sonido, más bien dati, carretada de billetes, Yucatán le va a jacar, no, Yucatán, para si Ana tú la, ya la ha venido yo, han vuelto cuaca, ve chichiroca, vemos a Aneca, bueno, ya México, ya Oaxaca, en la Unión de Naciones Unidas, ya Oaxaca, conferencia de Yazana, que bueno. Apenas veo yo, man, anda cayúquena. Uní pagarla y cobo, uní de dulí.
0: Sí, en que erudica, veía, sin que chuchacha tuya.
2: Ya saudí, doti, de parque óleo. La toca de ingadir y nada, de coca sin acá, de coca, después, usiabe, te playa, estido rápido, pues, canga, veda. Guppa benda la celu.
0: Però ne sarà se da stire sa vinica poi la ca stalle cavela la canappa Raimondo di Vinnila.
2: Le sago io na. Poi ma viene autonombrare della ave capo es. Ma no uca. Ma bella sti 14 de julio che uyebe. Ma je messa, ma tiene mette messa. Però ah junio che 14 che uyebe. Ma si ne sti messa. Ma qua cave io tu che a mi salle che voglio con appa che viave la siete che la che ne salle din ma già che ben danno iuto che casi che già spinni perché la ne spinni che poi che ganna una spinni per aquí ora via ia vinne che sappa coi na la piazza ti ricola che mi russa la rina lì se sta con una rina pescatore sombre via che ne gigne se cave calla nara ricca casani
0: Ma che
2: vedere poi Alejandro?
0: Ma che andare dinde poi ma che andare a canana là ci sani poi.
2: Ma ave che ci segne carecave.
0: Segne carecave. Rolando, Rolando, na che ne guine no vinischigi no dija. Ne gien vinischigi no singa casacca ni la ne singa che da santa che da girecani. Cagi dini cadu ya nunga chuppadilla che cana santa nischigi no di. De stalle vini la gianti gianti per la carica iulaci. Nasce che per si andana pavina di agatula ogni ti una adine sa che te calave nave la ben angela. A llega ya ave nave la nera gundu na gundi la velar uni nave. Agu io si ho pa corabi venani ca iuni ca vini ne sa che Τι μα γουάνι σι καβε, νιούγου καβε σπιάνι καβε, γιούνι καβε νε, σα ρίγε κουτίν δεν τη λάκα καβε, νιέ ζει κακάβε τα ηρένι. Νενά, να, Άγγελα. Καλιού του είναι να πάνε τα νισκίγι, νου δικομο κάστι που έλτου λάκρι, γύρω τι τυρί δεν είναι, νι να βε. Αλγαρίν, σύν την παιδά ζάκα του, πε, σύν την κασάκα που επανέσαν τη σε έδα του λάτου.
1: Πατιούζι, Πάκο, πατιούζι, αουδιέντσια στιού, η λάβη είναι νίκα γιού διάγα. Βια, fecha 14 Vicenta Caca finigola dina pues ya yo cadiaga de repente malasi guni pues ti di ya Raimundo nasanda chinia messa direttiva dina por ti na professionista na a que pues cayo adiaga de sito para vireti di ya ti bodra que la calalado como pescador napa do chinido profesionista también nerar hizo ni nombrardo la cabena entonces pues cabine de la ulica vena pues ulica en ala bisubaca en ala la niti responsabilidad
0: naro la de lisa aguse se da lula rolando cabine quiero ni via ali pareza se da lula
1: ah nala nala pues pues magutti vena pero 60 años ucabe pescadora pues napa donara playa Vicente gulle pues na ñala go palancha go pa equipo de pesca sí pues
0: se da lunes agenda caballa de esa agenda
1: que gusta ne ñama bini

Ragazzi, per una batti finisci di rionda di cagliette nell'aglio, non mi sa in inca veda così gillos Wilmars rionda di l'ani corazon nesio rudietti di usi vice Beto Ruiz la Beto Ruiz inca runda corazon nesio di nicudisse Román Jiménez di vininesa Santo Domingo in Kenyoka y andala ca di aga canustobi vinisci jeca Digi l'ultimina, vindi, cadia che non sa, sanagano, pasilà, di giaccherirà, zeta, Valeria.